Coelia, il lumi centrar il mare, il India otarilvon, il vature fifero e il tereva l'essere.